0: 心里占住你一心里。
1: L'ossigeno in linea. OlimpicaEnVivo.com. OlimpicaEnVivo.com. Oxígeno.